Finlandia, H7 Santa. Questa è la dimostrazione che questa è anche l'estate dei giovanissimi produttori e cantautori, e noi siamo molto contenti di sostenerli. Continuiamo così con Napoleone, con questa Cucumari, canzone che segna un altro momento di questa estate insieme a Radio Padova, Ritmo Italiano.

Cari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che ami.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, anche loro i protagonisti di questa estate 2026 con Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno a tutti, ben arrivati, sono le 11.47 quasi, scattati in questo momento, eccoli qua con me Cristina Doria a continuare la mattinata di Radio Padova Ritmo Italiano. Ricordo sempre il 328 319 8000, se aveste bisogno di farci sapere cosa state facendo, se vi state divertendo, vi state annoiando, state lavorando, non lo so, state mangiando. Ma io adesso vi voglio raccontare questa cosa. Devo essere sincera, io ho sempre sognato di poter avere una casa sull'albero, ma un po' perché non avevamo alberi a casa mia così, diciamo, imponenti, un po' perché, diciamo, mio padre era occupato di altre cose, non è stato solo un sogno che è rimasto tale. Ma la casa sull'albero più grande del mondo nasceva con 80 stanze, una chiesa e un campo da basket, alta quasi 30 metri e costruita attorno a 7 querce. La Minster's Tree House era un piccolo mondo verticale tenuto insieme da 258.000 chiodi e si trova a Crossville, contea di Cumberland nel Tennessee, ed esiste, o meglio esisteva, questo edificio di 10 piani sospeso tra le fronde di 7 querce con tanto di scala chioccio, la cantina e un santuario che il sabato ospitava funzioni religiose e la domenica si trasformava in campo da basket. Nessuno ha mai certificato la Minster's Tree House come record del mondo. Guinness non prevede una categoria di case sospese, eppure per un quarto di secolo è stata, senza contestazioni serie, la più grande casa sull'albero mai costruita, a quasi 30 metri di altezza, appoggiata su una quercia bianca ancora viva di 12 metri di circonferenza alla base. Tanta roba, ragazzi, che vi devo dire. Beati quelli che hanno vissuto questo momento sicuramente bucolico. Adesso arriva lei, che ci piace sempre tantissimo. Sono i grandi ritorni che fanno vedere che un artista è tale. Lei è Silvia Salemi in questa estate di Radio Padova, End of Silence, il suo

0: Rosa Chemical qui a Radio Padova, Ritmo Italiano con Mamma Mia. Ancora buongiorno e ben sintonizzati con noi. Con voi ci sono io, Cristina Dori, e adesso c'è lui, Alfa, con Bellissimissima.
1: Inizia sempre con

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Teheran valuta attacco a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare gli attacchi, lo rivela il Financial Times, scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Senza sosta i raid di droni sul fronte russo-ucraino, 4 morti stamattina in un attacco russo contro un autobus a Kherson, sul Mar Nero colpite navi e infrastrutture portuali, 3 vittime in un attacco ucraino nella regione di Lugansk. Il GIP di Bari ha convalidato l'arresto del 42enne Elvis Metvelai, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove un 69enne ha ucciso con 4 coltellate la moglie. Fermato, ha immediatamente confessato. Avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli, un bambino di 9 anni. Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero, scomparso domenica mattina nel Cosentino. Come si temeva, sono morte le 2 persone a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: È mezzogiorno e 2 minuti.
4: Stai ascoltando?
5: Stai ascoltando Radio Padova.

L'energia dei Negramaro via le mani dagli occhi, 12:06, questa è la mattinata di Radio Padova Ritmo Italiano con tutti voi, ricordo al 328 319 8000, e continuando con le accoppiate vincenti vorrei sentire insieme a voi Madame con Marrakesh e questa bellissima Volevo Capire.

Prima che diventi giorno, giovanotti, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Radio Padova, perfetta compagna di viaggio, secondo me, qualsiasi cosa stiate facendo, se siete in movimento, insomma, è un piacere, secondo me, sentire le canzoni che amate, che avete imparato a memoria, ma canzoni che vi piacciono e che imparerete a memoria. Parlando invece della temperatura, da queste parti abbiamo raggiunto i 30 gradi, percepiti 32, con 58% di umidità, insomma, non ci possiamo lamentare, dai, tutto sommato. Adesso invece arriva lei, Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda a causa di traffico intenso. E per lo stesso motivo si verificano anche code in uscita proprio a Peschiera del Garda, sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est il traffico è invece regolare. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto, intanto.

Fedez Tananai e Mara Sattei, La dolce vita, canzone che ha colorato l'estate di Radio Padova Ritmo Italiano nel 2022. Adesso invece un saltino ancora più indietro nel tempo con questa piccola grande chicca che Radio Padova vi regala adesso, insomma, in questa pausa pranzo con me e Cristina Dori. È questa, Loredana Bertè, dedicato.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Cosa ti serve ancora? Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Cabana, anche questa una grandissima canzone di questa estate, con Radio Padova Ritmo Italiano. Lui era Irama. Ovviamente ancora buongiorno, buon pranzo da parte nostra, da parte mia, Cristina Dori. La mia fetta di mattinata si conclude qui, ma vi lascio in buone mani, perché dopo Baby K fino al Blackout arriverà con voi Maurizio Modica, e ovviamente vi aspetto domani mattina dopo le 10. Restate con Radio Padova, e se potete scaricate adesso sul vostro telefonino l'app gratuita che vi permette di avere Radio Padova ovunque andiate nel mondo. Buon ascolto!

Anch'io sono ancora qua. Proprio perché a quest'ora inizia il nostro appuntamento di oggi. Era inequivocabilmente Vasco con Eja, mentre da 4 minuti abbiamo superato le 13. Buona giornata a tutti. Da Maurizio Modica, giornata di metà settimana, la numero 19 del mese di agosto, e noi assieme arriveremo fino alle 16. E così ascoltiamo Fulminacci e questa che si intitola Maledetto me.

La collaborazione tra Giulia e Coez su Radio Padova era Quelli come me. 13:13, per un attimo parliamo di meteo, situazione climatica. Quella in corso è una tregua apparente, perché già in serata potrebbero arrivare forti temporali proprio al nord, sulle nostre zone. Il giorno più difficile, riportano alcuni quotidiani, sarà quello di domani. Rischio grandine in Veneto, in Friuli Venezia Giulia. Il centro-sud torna a fare un po' i conti con il caldo, ma sulle nostre zone invece è tempo di rinfrescata, ma soprattutto il pericolo è quello della grandine. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Francesco Gabbani e questa che si intitola Summer Funk.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Tell all your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

0: Trova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando.
2: Stai ascoltando.
0: Radio Padova.

0: Radio Padova News.
1: 6 casi di femminicidio dal giorno di Ferragosto, 8 solo da luglio. Ancora sotto shock la comunità di Colleferro vicino Roma, dove ha confessato il 69enne di origini tunisine fermato per aver ucciso a coltellate la moglie, una 50enne di origine polacca. Sentiamo il sindaco Giulio Calamita.
2: È una famiglia distrutta, sarà da dare l'assistenza psicologica che si può immaginare e tutto il supporto che poi servirà a loro per superare questi giorni.
1: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran sta valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta, così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Akhmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. E ha coinvolto ministri parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. Da Laura Carchini è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera a te e ben ritrovati. Segnaliamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano che è avvenuto un incidente in uscita allo svincolo di Fontana Fredda sulla carreggiata in direzione del bivio con la 4. Al momento comunque non si registrano particolari disagi. Ricordiamo agli ascoltatori che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. Un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Inoltre le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste ricordiamo che sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e come di consueto auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: dentro. Non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Radio Padova, il ritmo della tua estate.